0: Somos Nahuelbuta FM. Nahuelbuta FM.
1: Tania Crempasca.
2: I don't know and nobody else con i Black Box, nuova canzone regina della classifica dei più ballati.